0: ferma e tuo sarà il monil. Guarda!
1: Rispondi!
0: Avrai, se affermi, mille gemme al par di questa.

Che la donna cui Ercol presue di farsi facilmente cangiar prima non fu mai supposta.